e alla musica un linguaggio di ring. Fai d'onore, tante cose puoi dire, e ad ogni nota il mio cuore

gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei pedon e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicono tutti lì per lì, e la signorina ticchetì. Quel nomignolo stran, tutti quanti ormai le dan, sempre ticchetì, ticchetì, ticchetì, ticchetì. Poi che bene ne sta, più nessuno cambierà, sempre ticchetì, ticchetì, ticchetì, ticchettare. Con le scarpe così, con i tacchi così, con le calze in pelle naturale, ricercando